per un barbiere di qualità e qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi volano, donne ragazze, vuole ciulle, vuole parrucca, presto le barba, vuole sanguigna, presto mi viene, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, vuole parrucca, presto le barba, presto mi viene, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

prego verdissimo sul trattore le sue vettore felicità, felicità, felicità, felicità, felicità. Andrò Figaro, bravo, bravissimo, Andrò Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità.

Hans Terius, ira vehementi, inna mari cugire loco vehementi, Hans Terius, cini se lamenti, similis a folio de crudo venti, un tiro sapienti sulla mente fondere se ne puntamenti sul tuo seguo campanar tu violamenti.